0: Caro, ti ho capito, però sono lo scarpe per il ciclo del ballo.
1: Sta in guitarra, Ravindri Jain.
0: Ci vorrei parlare a me, se non esco, volevo correre a credo. Non vedi che gioco a me, se vuoi sono scuso, mi pare che non funziona più. Per me è meglio che tanto. Per me è lì che a te l'allù, io voglio che io possa avere un po' di chitarra.

0: Poi carino che gli appena però sarà anche una sorta di politica. Ma è questo che ti lascia qua? Comunque sono un po' da chiesa, ma però... L'individuo non sa che dovresti accertare che tu sei una chiave, ma... Lo tengo già potuto, sì.
1: Sono la sua, la